0: Che anno è? Che giorno è? Ma il coraggio di vivere, quello ancora non c'è. I giardini di Marte.
1: Awesome! Totally awesome!
2: Radio station is so awesome.
3: Your station rocks!